0: destinate ad animare l'estate di oltre 25 anni fa. In discoteca suonano Come Together degli italiani Alberto Casella e Mario Baldassarini, Bar featuring Roxy, Jamiroquai con Space Cowboy nella versione di David Morales, il progetto The Bucatez con il potente The Bomb, ancora la riconferma della dirompente energia di Corona con il tormentone Baby Baby, uscito nel mese di febbraio ma consacrato a partire dal mese di maggio come una delle hit dell'imminente estate, o ancora la band tedesca dei La Bouche con Be My Lover, gli Other Brothers con Boom Boom Boom, o la straordinaria Scatman's World del compianto Scatman John, per non dimenticare Sing With Sebastian con Shut Up and Sleep With Me. Tanta altra musica, peraltro, i Blur con Country House o gli Oasis con Rolly With It, i Radiohead, il gruppo capitanato da Tom Work con Hide and Dry, ancora Annie Lennox con la splendida No More I Love Yous, oppure i Take That con Back For Good, punta di diamante dell'album Nobody Else, Seal con la romantica Kiss From a Rose, o gli statunitensi Blessed Union of Souls e la dolcissima I Believe, senza dimenticare peraltro Shaggy e Bombastic. Notevole la presenza della musica italiana. Gianna Nannini con l'indimenticabile Meravigliosa Creatura, Ligabue che canta Certe Notti, Gianluca Grignani e la fortunata Destinazione Paradiso.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Siamo stati nel mese di maggio 1995. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione della radio ufficiale del suono degli anni 90. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
1: Timeline.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 2:03.
1: Dance Floor.
6: Welcome, welcome, welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

Dance Floor.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
0: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
0: Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: Arcade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Masokoso, Masokoso, Masokoso, Masokoso, Masokoso, Masokoso.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.

0: commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 4 minuti.
3: Dance Floor.
5: Exploring the other side of 90s dance music. On Radio Dance Floor. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
6: And welcome aboard once again. This is D minor once again. And for the next 60 minutes, we are crossing over to the place where the light doesn't hit. B-side, that side, credit side, everything that is on the other side of the vinyl, everything that is on the other side of the shore. First record, 1998. A massive studio team here, Mario himself and Mr. Riccardo Ferri. Mario Pugh, featuring more, All I Need Remix, Energetic Mix, D minor begins, Stay minor.

0: floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Luce Verde Italia.
6: Buongiorno, circolazione in progressivo aumento in prossimità dei grandi centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, andando in direzione Milano, file poi sul percorso urbano della 4 tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni, andando in direzione Torino. Sulla diramazione Roma Nord, segnalato un mezzo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, verso l'Autosole, incolonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Tor Cervara e la tangenziale Est di Roma. Traffico in coda anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la Via Appia. Code poi sulla diramazione Roma Sud in entrata al raccordo. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio
4: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Club. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Back to the 90s.
2: Explore. Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, circolazione intensa in prossimità dei grandi centri urbani, incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sull'Adda e Cavenago verso Milano. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda a tratti per un incidente tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Sulla 1 Milano-Bologna file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. File di 2 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in questa direzione. Sulla 13 Bologna-Padova file a Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara. Scendendo in Campania sulla Roma-Napoli file di 5 km per un incidente tra l'asse di supporto e la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Mentre in direzione di Roma sono 2 km di coda per i curiosi tra Casoria e l'asse mediano. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

golf. This coins, you are

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1994.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Mic check, one, two.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, 3 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni per un incidente avvenuto in direzione Venezia. In Liguria 2 km di coda sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada per un veicolo fermo in panne verso Gravellona-Toce. Abbiamo anche 2 km di coda sulla 14 Adriatica tra Grottammare e Pedaso per lavori nelle due direzioni. Su questa autostrada altre file di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre per lavori in corso ma verso Bari. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. You know
2: what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
3: Radio Dance Club. 1993. It's gone.

check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: attenzione.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 13 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
5: Anni 2000. Welcome.

credete di amarmi? Voi che credete di comprendermi? Che ne sapete di questa angoscia in cui mi rifugio per paura? Dei miei sogni, dei miei coraggi d'errore, dei miei progetti per il futuro. Cerco uomini che mi capiscono,

0: dance floor.
1: The sound of the 90s.
0: Dance floor.
2: Turn on that radio to stay.
0: The sound of the 90s.
3: Radio dance floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben ritrovati. Lunghe code per incidente sul tratto milanese della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia e code per traffico in corrispondenza di Sesto San Giovanni verso Torino. Incolonnamenti segnalati sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 7 Milano-Genova si sta in fila per un incidente all'altezza del bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia verso Genova. Ci sono file di 3 km per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Orco Feino sempre verso Genova. Rallentamenti sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code di 1 km per lavori tra Empoli Ovest e Empoli in direzione Firenze. Incolonnamenti a tratti sulla 14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso in direzione Ancona. Mentre sulla 1 Bologna-Firenze per un incidente ci sono 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Canenzano verso Bologna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Pure music, no commercials.
7: The best of the 90s.
3: Radio Dance.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato.
9: Be careful what you do.
8: Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Dance floor.
12: Turn on that radio station.
13: The sound of the 90s.
14: Radio dance floor.
15: Let's go.
16: Daniel's Jack presents
17: Retape.
18: Mixtape.
19: Y'all ready for this?

message for the next decade. Move your ass! Move your ass!

0: Nation! Stay tuned! Retape
1: mixtape. Come back soon.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance floor.
5: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline. Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline, eventi, situazioni, personaggi, con il supporto della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1995.
6: Timeline.
9: Incominciamo dal 1 maggio 1995. Siamo in Francia. Jacques Chirac viene eletto presidente della Francia. Nato a Parigi il 29 novembre 1932, è stato il fondatore di due principali partiti del centrodestra francese, il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare. All'interno delle istituzioni francesi è stato primo ministro dal 1974 al 1976 con Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel 1995 è stato eletto 22esimo presidente della Repubblica Francese e scomparso il 26 settembre 2019. Sempre il primo maggio, nel pieno della guerra nell'ex Jugoslavia, in Bosnia avvengono pesanti attacchi serbi su Sarajevo e per ritorsione attacchi aerei della NATO su depositi di munizioni serbi. Siamo in una delle fasi più violente del conflitto in Bosnia ed Erzegovina, eventi che porteranno tra l'11 e il 22 luglio 1995 ai drammatici

stati di Srebrenica con il genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci ad opera degli ultranazionalisti serbi comandati da Slobodan Milosevic. E Timeline.

0: siamo ancora al primo maggio 1995, concerto del primo maggio, il concertone che dal 1990 è organizzato annualmente in occasione della festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, antistante l'omonima basilica, dai tre sindacati confederati italiani, CGIL, CISL e UIL. L'evento è chiamato anche concertone per via della sua durata, avendo inizio nel pomeriggio e terminando a tarda notte. Fu condotto da Piero Chiambretti, da Kay Rush e da Paolo Rossi.
1: Dal 1890, con ogni mezzo e da ogni luogo, uomini, donne e bambini festeggiano con canti e balli la festa dei lavoratori. Anche quest'anno il miracolo si ripete. In piazza San Giovanni in Roma si tiene il concerto del primo maggio, un appuntamento indimenticabile. Primo maggio, festa della musica con le stelle del firmamento musicale internazionale in una maratona entusiasmante ripresa dalle telecamere della terza rete della RAI a partire dalle 20:30. Lavoratore, partecipa anche tu alla festa della musica. Canta con noi che ti passa.
2: Cosa ci promettete per questa sera?
3: Beh, promettiamo posti di lavoro, 1 milione di posti di lavoro.
4: Ci sono già 200.000 giovani in piazza.
5: E a Roma, come ogni anno, in piazza è scesa anche la musica.
6: Concerto primo maggio ed è anche musica. In piazza i Big The Rock, San Giovanni, Stracol.
2: 200.000 giovani in piazza lo scorso anno e quest'anno anche questo record promette di essere sbriciolato. Le ultime stime parlano di 300.000 persone.
0: Tanti, come sempre, gli ospiti sul palco, italiani ed internazionali. Ladri di Carrozzelle, Franco Battiato, I Negrita, Daniele Silvestri, Yo-Yo Mundi, Tamburi di Bra, Uzma Amon, Concertu, La Cruz, Alma Megretta, Stadio, Old Darwishi, Blu Vertigo, ancora Flor, Senza Ciù, Papa Ricchi, Quartiere Latino, Alessio Bertallò, Frankie High Energy. Gli ospiti internazionali furono Radiohead, Elvis Costello, Robbie Robertson, John Trudel. All'ultimo momento, per problemi tecnici, saltò invece il previsto collegamento video con Eric Clapton. Questo è Timeline.

Ci spostiamo avanti, 11 maggio 1995. A New York più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitivamente e senza condizioni il trattato di non proliferazione nucleare. Il trattato di non proliferazione nucleare, TNP, è un trattato internazionale sulle armi nucleari che si basa su tre principi: disarmo, non proliferazione ed uso pacifico del nucleare. L'accordo, composto di 11 articoli, proibisce agli stati firmatari non nucleari di procurarsi tali armamenti e agli stati nucleari di trasferire a chi che sia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Inoltre, il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi pacifici, ad esempio per la produzione elettrica, deve avvenire sotto il controllo della IAEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il trattato fu sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica il 1 luglio 1968 ed entrò in vigore il 5 marzo 1970. Francia e Cina, che possiedono armi nucleari, vi aderirono nel 1992, mentre la Corea del Nord lo sottoscrisse nel 1985, ma sospettata di costruire ordigni atomici e rifiutando ispezioni internazionali, si ritirò definitivamente dal trattato nel 2003. Anche questo è Timeline.

0: 12 maggio 1995. Grave lutto nel mondo della canzone italiana. Scompare infatti Mia Martini, per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana Bertè, semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana, Domenica Bertè, in arte Mia Martini, è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947 si presentò sulla scena musicale come ragazzina Ye Ye e, dimostrando di essere in netto anticipo sui suoi tempi con l'album d'esordio Oltre la collina. Alla fine degli anni 70 cominciò l'ascesa come interprete di musica leggera, con brani che entreranno nel repertorio classico della canzone italiana. Da Piccolo uomo a Minuetto, scritta per lei da Franco Califano, da Padre davvero alla struggente Almeno tu nell'universo, fino alla più recente Gli uomini non cambiano, con cui arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1992. In 30 anni di carriera conquistò diversi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio della Critica a Sanremo, istituito apposta per lei nel 1982. Quest'ultimo, dopo la scomparsa dell'artista, il 12 maggio 1995 prese proprio il nome di Premio Mia Martini, ancora oggi il più ambito riconoscimento nel panorama musicale nazionale. Nel gennaio 2019 è uscito nelle sale cinematografiche il film biografico Io sono Mia, trasmesso poi da Rai 1 nel mese successivo e interpretato da Serena Rossi. E Timeline.
1: Tante facce sconosciute, accanto a quelle più note di Giorgio Armani e di molti interpreti della canzone italiana, Ron, Ornella Vanoni, Enrico Ruggeri, Amedeo Minghi e tanti altri ancora. Almeno 4.000 persone oggi pomeriggio a Busto Arsizio hanno sfidato la pioggia e la ressa, del tutto simile a quella dei grandi concerti, per dare l'ultimo saluto a Mia Martini. Sono arrivate da ogni parte della Lombardia, ma anche dalle altre regioni più lontane, per applaudirla ancora una volta. Nella piccolissima chiesa di San Giuseppe, anche i parenti più stretti, il padre Giuseppe e la madre di Mia Martini, avvolta in uno scialle nero, quasi sono stati travolti dalla folla, al punto che il parroco ha scelto di celebrare una funzione breve, giusto il tempo di ricordare nell'omelia la solitudine costante nella vita della cantante e di dare spazio al rimpianto di Luca, un suo giovane amico.
2: Sbagliati dai fragori del mondo, forse abbiamo perso l'occasione di rispondere al tuo grido. Perdonaci per il solo fatto di essere uomini.
1: In chiesa non si è vista solo Loredana Bertè, con Renato Zero e la sua corista Ida Cooper, che costantemente le sono stati vicini in questi giorni, ha preferito salutare la sorella nella camera ardente.
3: Timeline. Come on, baby.

viaggi, esplorazioni che condividiamo con la nostra macchina del tempo, con Timeline appunto. 13 maggio 1995, la Norvegia vince la 40ª edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Dublino, il paese scandinavo, giungendo così alla sua seconda vittoria, vince grazie ai Secret Garden con Nocturne. A questa edizione l'Italia invece non partecipò e Time

0: parliamo di sport. 21 maggio 1995. La Juventus, dopo 9 anni, vince il campionato di calcio, la 94esima edizione, e il 23esimo scudetto della sua storia calcistica, vincendo sul Parma. Fu l'ultima partita di Roberto Baggio, con i colori della squadra guidata da Marcello Lippi, che aveva portato dal Napoli Ciro Ferrara. Si unirono alla causa bianconera anche valenti coscritti come Paolo Sosa, Didier Deschamps. Il tecnico viareggino dichiarò subito di volere una Juventus che fosse Baggio indipendente, ossia con un gioco che privilegiasse il collettivo rispetto al singolo. Fu un cambiamento importante per la storia della vecchia signora torinese. La Juventus della stagione 94-95 vinse lo scudetto con 10 lunghezze di vantaggio su Lazio e Parma. Il primo scudetto con la casacca bianconera di Conte, Tacchinardi, Torricelli, Peruzzi, Del Piero, Di Livio, Deschamps, Porrini, e del secondo portiere Rampulla. Il primo titolo di Marcello Lippi e della triade Moggi, Giraudo, Bettega, insomma. Un tricolore atteso 9 anni e dedicato ad Andrea Fortunato, giovanissimo terzino bianconero, scomparso il mese precedente per una leucemia fulminante. Anche questo è Timeline.
1: Sandro Ciotti, dovremmo essere pressoché alla conclusione.
2: Un aggiornamento, no? Dalla C a Modena al 42esimo, il Modena ha pareggiato con Cavalletti.
3: Sì, manca un minuto alla conclusione della partita.
1: D'accordo, e allora omaggio alla signora sino alla conclusione. Sandro Ciotti per Juve Parma.
3: Gli spalti stanno, come forse perverrà anche alle vostre orecchie, cantando di gioia per questo 23esimo titolo conquistato dalla cosiddetta vecchia signora. Il tempo è scaduto, siamo a 30 secondi oltre il tempo regolamentare, non c'è in effetti molto da recuperare in questa seconda frazione di gioco. Interviene nel frattempo Rampulla sul retropassaggio di Torricelli, mette palla sulla destra a beneficio di Ghiarmi. Vediamo che l'arbitro comincia a consultare il cronometro, scambio ancora a centrocampo con Souza, avanza il playmaker di Lippi, si porta oltre l'asse minare del terreno, il lancio di Livio. Di Livio entra in area dalla destra, potrebbe andare al traversone, viene affrontato in qualche modo da Crippa, recupera palla a Minotti, avanza e poi cede palla a Bucci, scambiata ancora la palla con il libero da parte dell'estremo difensore Parmigiano, comanda la fine delle ostilità. La notazione più importante per quanto riguarda il 3-0, l'abbiamo già accennato in precedenza, è da riferire alla sostanziale correttezza con la quale si sono battuti sinora tutti i protagonisti di questa quarta sfida stagionale, che invece si temeva non avesse ancora smaltito i veleni della gara di San Siro. Quanto alla cifra tecnica, nessun dubbio che quella espressa oggi dai bianconeri sia apparsa migliore, sia per quanto ha riguardato l'articolazione e il respiro delle manovre offensive, che per quanto ha riguardato le fasi di interdizione e di rilancio, raramente rese assillanti da un Parma che ignorante ha accusato tanto la giornata non brillante di Trova, che eccessivi personalismi di sfida. A 9 anni dall'ultimo scudetto, la Juve dunque torna ai fasti del titolo e bisogna

Parliamo ancora di calcio. 24 maggio 1995, l'Ajax vince la finale della 40esima edizione di UEFA Champions League, sconfiggendo nella finale di Vienna il Milan per 1-0 grazie al gol di Patrick Kluivert. All'incontro la Lernapper Stadion hanno assistito circa 50.000 spettatori e si affrontano in finale a distanza di 26 anni i campioni in carica del Milan e i freschi campioni d'Olanda dell'Ajax. Anche questo è Timeline.

0: uno sguardo, come sempre, al mondo cinematografico. Nel maggio 1995 arrivano nelle sale cinematografiche 24 pellicole, delle quali voglio ricordarvene una in particolare, Genio per amore, commedia statunitense. Negli Stati Uniti uscì il 25 dicembre 1994, arrivata in Europa nel maggio dell'anno successivo. Con la regia di Fred Schepisi vediamo un Walter Matthau in stato di grazia nei panni di Albert Einstein, accanto a lui Meg Ryan nei panni di Catherine Boyd, la nipote geniale anch'essa dello scopritore della teoria della relatività, e Tim Robbins che interpreta Ed Walters, simpatico meccanico, un genio senza saperlo. Siamo a metà degli anni 50, Einstein lavora e svolge i suoi studi a Princeton, la sua intelligentissima nipote Catherine è fidanzata con uno psicologo libertino. Prevedendo un futuro sentimentalmente insoddisfacente per Catherine, Einstein si incarica personalmente di trovarle un nuovo fidanzato. E nonostante Catherine sia decisa a sposare un genio come suo zio Albert, è il meccanico Ed Walters a colpire Einstein, che lo reputa un ottimo principe azzurro per la nipote, forse anche per la sua passione per le stelle e comete, quindi indirettamente per le leggi della fisica. Una pellicola simpatica, divertente e avvincente che forse qualcuno di voi avrà visto. Un salto, di fatto, indietro nel tempo, anzi direi nello spazio-tempo, con buona pace del suo teorizzatore Albert Einstein. Anche questo è Timeline.
1: Cliente in arrivo.
2: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
3: Dipende da lei.
2: Nel senso?
4: Sì.
3: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
4: Catherine è mia nipote.
5: Meg Ryan.
2: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
3: Si è divertito, gridava wahoo.
5: Tim Robbins.
3: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
5: È Walter Matthau. In Genio per amore.
6: Concetto interessantissimo.
7: Time.

0: Come sempre si dà anche un occhio alla pubblicità che andava in onda in quell'ormai lontano mese di maggio del 1995. Come sempre le auto occupano un ruolo importante, vengono pubblicizzate la Renault Laguna 16 valvole o la Volkswagen Golf terza serie con un simpatico spot, ma anche gli scooter fanno la loro comparsa in maniera sempre più corposa, ormai destinati a soppiantare i motorini del decennio precedente. In questo caso vi voglio ricordare lo scooter Malagutti Centro, sostenuto da un dinamico ed elegante spot ed il claim al centro del traffico.
1: Centro Malagutti è lo scooter per il traffico cittadino. È agile, maneggevole. Il freno a disco e la ruota alta danno la massima sicurezza.
2: Ci sono parcheggi.
1: Con Centro non ci sono problemi.
3: Bravo, sei sempre puntuale.
1: Centro Malagutti, via libera in centro.
0: L'estate è poi ormai vicina. Da un lato i gelati, ad esempio Maxi Bon Motta, piacere da mordere, ma dall'altro anche la prova costume, motivo per il quale lo yogurt magro Danone, lo yogurt con tanta frutta in più ed appena lo 0,1% di grasso, appare con estrema frequenza nelle sequenze pubblicitarie delle TV.
4: Cosa gli direste due straniere così?
5: Vabbè, io gli direi Your eyes is magic come this granel. Your gum is long come the gusto of Maxi Bon. Your book is bell come un toc de stracciatelle. You are bon, bon come un Maxi Bon.
6: Amleto, dai bene una mossa a questa poesia.
5: Oh, ma c'hai il cuore come un ghiacciolo.
7: Maxi Bon Motta, piacere da mordere.
4: Beato te che sei le lingue.
0: L'estate, del resto, è vicina, così come le spiagge. Fu però un'estate da molti ricordata come poco calda e spesso sporcata da temporali e temperature al di sotto della media. E Timeline.

0: together.
1: Tanta musica nel mese di maggio 1995 tra dance, pop e rock, canzoni destinate ad animare l'estate di oltre 25 anni fa. In discoteca suonano Come Together degli italiani Alberto Casella e Mario Baldassarini, Bar featuring Roxy, Jamiroquai con Space Cowboy nella versione di David Morales, il progetto The Bucateds con il potente The Bomb,

0: Enox con la splendida No More I Love Yous oppure i Take That con Back for Good, punta di diamante dell'album Nobody Else. Seal con la romantica Kiss from a Rose o gli statunitensi Blessed Union of Souls e la dolcissima I Believe, senza dimenticare peraltro Shaggy e Bombastic. Notevole la presenza della musica italiana: Gianna Nannini con l'indimenticabile Meravigliosa Creatura, Ligabue che canta Certe Notti, Gianluca Grignani e la fortunata Destinazione Paradiso.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Siamo stati nel mese di maggio 1995. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione della radio ufficiale del suono degli anni 90. Un saluto grande da Enrico, come sempre Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
1: Timeline.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1995.
2: Boy, man.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Ritorna in seconda posizione Niccolò Amanniti con Il custode, mentre invece risale sul gradino più alto del podio Alessandro Robecchi con Omicidi SRL. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Petros Markaris con La ricchezza che uccide, la nuova indagine di Kostas Karitos. In un'Atene lacerata dall'emergenza abitativa, dove gli affitti divorano vite e la città si spacca tra chi una casa non può più permettersela e chi non l'ha mai avuta, un suicidio apre una crepa inquietante. Due ex coniugi costretti a condividere lo stesso appartamento perché è per loro impossibile pagare due affitti, scelgono la morte come ultimo avvertimento. Karitos lo capisce subito, non è un crimine ma è un segnale. Mentre la tensione cresce tra affittuari senza tetto, migranti e gruppi anarchici, un omicidio aggrava la situazione. Gerasimos Fakis, dirigente di un'importante impresa immobiliare, viene ucciso nella sua auto all'interno del parcheggio del complesso residenziale nel quale viveva. Alla seconda posizione il nuovo libro di Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, una nuova indagine per Dante e Colomba. Quando Dante Torre arriva tra le colline del Piemonte per una consulenza e servizi, non si aspetta di trovare qualcosa che lo riguarda così da vicino. Dentro una chiesetta, riemersa dai resti di una frana, viene scoperto un cadavere rimasto intrappolato sotto le rocce per decenni. Disegnato sul muro c'è un lotto stilizzato, il segno di un possibile omicidio rituale. Ma la verità è ancora più sconvolgente. Il corpo è di Alba, il primo amore di Dante, la donna che anni prima lo aveva accolto nella comunità Tara Yoga, aiutandolo a ricominciare dopo l'orrore del Silo. Alla prima posizione invece troviamo Marco Vicchi con Notti Nere, un'avventura del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana di Jan-Philipp Senker, La felicità silenziosa di Akiko. Akiko Nakamura ha 29 anni e un lavoro stabile come amministrativa in un'agenzia pubblicitaria di Tokyo. Ha perso da poco sua madre, una donna forte e solida che l'ha cresciuta da sola. Akiko ha imparato ad affrontare la vita un giorno per volta in una routine che per lei è fonte di serenità. Si alza molto presto, svolge con dedizione le sue mansioni in ufficio, anche le più ripetitive, va a lezione di francese e nel weekend si riposa, mette in ordine e pulisce casa. Ma quella bolla di quiete che chiude fuori la città col suo ritmo incalzante e caotico non è fatta per resistere agli imprevisti della vita. Una sera, uscendo dal supermercato, Akiko incrocia lo sguardo di un uomo, lo riconoscerebbe tra mille, è il suo vecchio compagno di liceo, Kento. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, i libri di Meg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio. Sul tratto Milano-Torino dell'autostrada A4 in direzione di Torino abbiamo code per incidente tra Rho e Arluno. Code anche nell'area di Milano, sempre in A4, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia e tra la barriera di Milano Est e Cormano direzione Torino. Sempre a Milano troviamo lunghe code per un incidente sulla tangenziale Ovest tra le uscite Settimo Milanese e Quinto De Stampi direzione Bologna, ma anche tra il bivio per l'Autosole e quello per l'autostrada da 7 direzione Laghi. Sulla Milano Lecco per incidenti abbiamo code verso Lecco all'altezza di Briosco e in direzione di Milano tra Annone Brianza e Nibbiolno. Ancora in Lombardia code sul tratto Brescia-Padova della A4, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano direzione Venezia. Nel nord-est troviamo code sulla A28 Pordenone-Porto Gruaro per lavori all'altezza di Cimpello nelle due direzioni. Code per lavori anche in Liguria sulla 10 dei Fiori direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino. Altri lavori sulla A14 Adriatica provocano code tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. Ed infine al sud, in Campania, code nel nodo autostradale di Salerno sia sulla 2 del Mediterraneo a partire da Baronissi verso Salerno sia sulla 3 verso Napoli. Da Massimo Veschi è tutto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
2: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con

Mixtape.

0: tune.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:03.
1: Dance floor.
4: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Navighiamo a vele spiegate verso la bella stagione con una bellissima colonna sonora, quella della Dance Floor Parade. Insieme a Flavio, su Radio Dance Floor, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Only Two Times, 2 Typical Music Is My Life, 1 Eiffel 65 Blue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 24 aprile 1999. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e sono rimasti tutti fermi al proprio posto. Anche la numero 1 con il 67% dei voti, Blue, Eiffel 65. Dance floor. Parade.

amici che hanno partecipato al Radio Voto, un abbraccio e un augurio di buon weekend a Andrea Platini, Andrea Giorgio, grazie anche ad Andrea Riva, Antonello Cavedon, David Versari, Elvis Piovani, Eric Larner, grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luca Mille, poi a Luigi Mosca, a Manuela Farfallina, Marco Carella, Mario Pollice, grazie Max Galaxer, Nicola Penazzato, Valentina Gualandris e Vincenzo Gemmini. E adesso tocca a voi, alzate il volume perché siamo pronti per accendere la nostra macchina del tempo. Oggi torneremo indietro fino al 4 maggio 1991. Si comincia dalla numero 20 con Unity 2, Back with the Rebel. Dance floor. Parade.

chiama Dance Floor Parade, è la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 4 maggio 1991. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questo appuntamento con la Dance Floor Parade e siamo andati dall'altra parte dell'oceano per trovare Unity 2. Loro si chiamano Unity 2 e giustamente sono un duo, il meccanismo è lo stesso di Tupa Viola, per esempio. Ma loro sono americani e sono conosciuti soprattutto

numero 18, lui era Fiorello, l'album di riferimento, il suo primo album targato 1991, Veramente Falso, e questa naturalmente era la cover di un celeberrimo pezzo di Lucio Battisti, La canzone del sole, box numero 18.

siamo ancora in Italia, anche se abbiamo delle sonorità decisamente più internazionali. Loro li avete riconosciuti, sono i Black Box con Strike It Up, quinto singolo estratto dal loro album di debutto Dreamland e pubblicato il 6 febbraio del 1991. Ha fatto un po' il giro del mondo, è piaciuta parecchio questa canzone. Numero 7 nella UK Club Chart, 7 anche nella Dutch Top 40 olandese, 2 nella Dance Single Sales di Billboard, 1 nella Dance Club Songs di Billboard e 1 anche nella Canadian RPM Dance Chart. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla 17 e qui si chiude la nostra prima parentesi italiana, perché con la 16 arriva Crystal Waters.

almeno fino a domani, ve lo posso garantire. Allora, è arrivata la numero 8 della Billboard Hot 100, ma ha dominato le classifiche di vendita in Belgio, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera ed è arrivata in vetta anche alla Eurochart Hot 100. In Dance Floor Parade il 4 maggio 91, Crystal Waters con Gypsy Woman era alla numero 16. Adesso spero che siate pronti a sudare, perché con la prossima vi faremo sudare. Gonna make you sweat.

Questa non è entrata solo nella storia della musica, ma si è fatta anche un bel giro intorno al globo, ragazzi. Questa canzone è stato un vero e proprio successo planetario. Loro sono americani, sono i CNC Music Factory. Questo singolo viene pubblicato il 18 novembre 1990 come primo estratto dal loro primo album di studio, che porta lo stesso titolo, Gonna Make You Sweat. Enorme successo in Nord America, Oceania, Europa, e davvero diventata una hit planetaria. È entrata anche nelle colonne sonore di un certo numero di film, tra cui Sister Act, Space Jam, Amici per le penne, Un'impresa da Dio, Una settimana da Dio. Insomma, un grande successo, un pezzo della storia della musica. Box numero 15 per i CNC Music Factory.

Dopo la bella sudata della numero 15 abbiamo rallentato un po', ma siamo ancora dall'altra parte dell'oceano grazie alla musica hip hop dei De La Soul con questo Ring Ring Ring, traccia principale del loro secondo album di studio. È andata decisamente bene soprattutto in Europa, numero 1 in Finlandia, Grecia e Svizzera, oltre alla UK Dance Chart, e poi è entrata nelle top 10 di tanti altri paesi europei e non. Da noi in Dance Floor Parade il 4 maggio 91 erano alla numero 14.

siamo internazionali oggi con la Dance Floor Parade. Molta musica che arriva da oltreoceano, come per esempio questo Urban Soul, il progetto di Roland Clark con la sua All Right, in box numero 13.

20 canzoni in 60 minuti, questa è la formula magica della Dance Floor Parade. Siamo targati 4 maggio 1991, amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. E la numero 12 è tutta quanta italiana, con la musica di Albertino featuring David Sions, era Your Love Is Crazy. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, arrivano MCJ featuring Sima, Sexy TVD.

Il volume e il tempo vola, ragazzi. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un bel giro di boa, che naturalmente sarà pizza e mandolino, perché MCJ Peter Insima è un progetto tutto quanto italiano. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 4 maggio 91 l'abbiamo aperta con Unity 2 alla numero 20, Back with Rebel. 19 per World for World era Party People, mentre Fiorello con La canzone del sole occupava la posizione numero 18. In box numero 17 la musica dei Black Box era Strike It Up. 16 per Crystal Water, Gypsy Woman. Alla 15 abbiamo sudato insieme a CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. 14 della Soul, Ring Ring Ring. Alla 13 c'erano Urban Soul di All Right. 12 per Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy. E la 11 era questa di MCJ featuring Sima, Sexy Tivity. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 arriva Daisy D, quella di Crazy.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Visto Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade e siamo appena entrati nella seconda mezz'ora della classifica di oggi, targata 4 maggio 1991. Questa ragazza, che ai tempi era sicuramente una ragazza, è un personaggione in Olanda, perché lei è una cantante, una presentatrice televisiva, una producer. Il vero nome è Desiree Roll Rocks, ma si fa chiamare Daisy D. E in box numero 10 c'era Crazy.

pare Mozart o anche DJ Mozart. Claudio Rispoli, lui purtroppo è passato miglior vita qualche mese fa, nel dicembre del 2025. È stato un DJ, un musicista, un produttore discografico italiano molto conosciuto per essere stato il resident DJ della Baia degli Angeli a Gabicce Mare per un epico triennio dalla fine del 77 al 1980. L'abbiamo ritrovato in box numero 9 in Dance Floor Parade con il progetto Master Freeze e questo Let the Music Move Me.

In un periodo in cui la house music stava letteralmente conquistando il continente europeo, è arrivata lei, Joy Salinas, con la sua eleganza e il suo garage style a fare la differenza. A pubblicare questo singolo è stata un'etichetta napoletana, la Flying Records. È stato realizzato nell'aprile del 1991, Rockin' Romance, ed è subito successo. Raggiunge in pochissimo tempo i primi posti nelle classifiche nazionali, viene adorata dalla stampa specializzata e anche dalle discoteche di tutta Europa e oltretutto anche da Radio Dance Floor. Box numero 8 per Joy Salinas con Rockin' Romance.

numero 7 abbiamo attraversato la Manica. Questa volta siamo nel Regno Unito insieme agli Enjoy, una formazione techno molto molto influenzata dal panorama rave britannico. Erano in Dance Floor

numero 6, e qui facciamo un omaggio a un personaggio che ci ha lasciato qualche mese fa. Lui, Lance Taylor, o se preferite Africa Bambaataa, è stato un personaggio che ha veramente influenzato in maniera molto pesante lo sviluppo della cultura hip hop in tutto il mondo. L'abbiamo ritrovato in Dance Floor Parade alla 6 con Just Get Up and Dance.

musica elettronica che arriva da oltremanica insieme ai Bizarre Inch. Ragazzi, attenzione a giocare con i coltelli che prima o poi ci si taglia. Play with Knives, numero 43 nella UK Singles nel marzo del 1991, poi è stata rilanciata qualche anno dopo, è andata decisamente meglio perché è arrivata fino alla posizione numero 4. 5 in Dance Floor Parade il 4 maggio 1991. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Beatmax, quelli di Just Dance For Me.

0: alla posizione numero 4 siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade, e ad attraversare il confine ci aiuta lui, Maurizio Pavesi, Beatmax. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Daisy D alla 10, Crazy, 9 per Mozart and Master Freeze, Let the Music Move Me, 8 Joey Salinas, Rockin' Romance, mentre gli Enjoy con Adrenaline occupavano la 7, alla 6 il ricordo di Africa Bambata, Just Get Up and Dance, 5 per Bizarinch, Playing With Knives, e la 4 era questa di Beatmax, Just Dance For Me. Adesso volume e concentrazione, state pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il proprio voto, il vostro voto, come un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi, e mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso occupato da Lonnie Gordon, quella di Gonna Catch You.
1: Number 3.

0: e la sua Gonna Catch You. Piaciuta? Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i vostri taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arrivano i Brothers in Rhythm, quelli di Such a Good Feeling.
1: Number 2.

nel 1991 è stato un vero e proprio tormentone. Lo suonava in radio tantissimo, lo si sentiva un po' dappertutto. Singolo dei Brothers in Rhythm, alla numero 2 c'era Such a Good Feeling. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Lonnie Gordon è Gonna Catch You, 2 Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, e la più ballata in discoteca il 4 maggio 1991 è stata We Need Freedom, Antico. Number 1.

vetta e qui sventola il tricolore italiano. Sullo scalino più alto della Dance Floor Parade di oggi c'è Antico, We Need Freedom. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Lonnie Gordon, Gonna Catch You, 2 Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, 1 Antico, We Need Freedom. Reagite a questo podio targato 4 maggio 1991. Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Non fatevi intimorire dai ritmi diversi a quelli